0: Grischa durch die Nacht.
1: Radio Grischa.
2: Partite promesse vecchie, poltrone di uffici, lo sai com'è, che forse è meglio non illudersi, che forse è meglio non specchiarsi.